0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
3: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro. E tanti altri ancora!
4: Da più me. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Infinitirecco, un'estate da vivere.
5: Un'estate da vivere.
3: Infinitirecco, la radio

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: La radio sul mare.
1: Damon Angel, il salone Airstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: www.tirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The Station on the Sea.

0: 5'9 brown eyes.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le tre.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 3 o'clock a.m. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
4: Wow!
2: La canzone dell'estate.
5: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
6: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: finitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm.

0: Zone. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.

0: Session on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
0: The Station on the Sea.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinitirecco, la radio

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, sole e detersivo lavatrice liquido, due flaconi da 29 lavaggi a solo 4,99 euro. E tanti altri ancora. Da più me. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: www.finitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 4.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 4 o'clock a.m. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
3: Infinity Record.

0: vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinitirecco, un'estate da vivere.
5: Un'estate da vivere.
3: Infinitirecco, la radio.

0: la radio sul mare.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: www.tinitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

Stay with us. Infinite Nico. The summer is crazy. Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 0 40.

0: sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: È un'estate da vivere.

0: Stay with us. Infinity Recco.
1: The summer is crazy.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: www.tinitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco. La radio sul mare.

0: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: Finitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
4: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro. E tanti altri ancora.
3: Da più me.
4: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
5: Infinitirecco, un'estate da vivere.
6: Un'estate da vivere.
4: Infinitirecco, la radio

Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.

ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 6.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 6 o'clock a.m. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: la radio sul mare.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria.
1: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network, uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Infinity Recco.
0: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: fabulous. Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro e tanti altri

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
3: the station on the sea.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
2: Stai ascoltando Infinity Recco. La radio sul mare. Spiaggia.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinitirecco, la radio.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 7.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 7 o'clock a.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, sole detersivo lavatrice liquido, due flaconi da 29 lavaggi a solo 4,99 euro. E tanti altri ancora.
3: Da più me.
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Autofficina Riotti, in via Valle Verde 7, a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 70 4040.
0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 8.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 8 o'clock a.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Discover Infinity.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Questa è Infinity Recco.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco, the summer is crazy. The summer.

0: Stai ascoltando Good Morning Liguria.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: Hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Festeggia il compleanno con noi! Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora!
3: Da più me! infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinitirecco o visita il nostro sito infinitirecco.fm.
2: Infinitirecco, la radio sul mare.

0: www.tinitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco. La radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Un'estate di noi.
2: Stai ascoltando Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Confini Tirecco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infini Tirecco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infini Tirecco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infini Tirecco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
0: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 9.
2: Tic-tac, tic-tac.
0: It's 9 o'clock a.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinitirecco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: domenica.
1: Panificio Moltedo 1874 Arecco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria. Con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
4: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

Vita da boomer. Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: infinitirecco.fm La radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro e tanti altri

0: trinityrecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
2: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Infinity Recco.
0: Infinitirecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: radio sul mare.
1: Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 10.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 10 o'clock a.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Disco Infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sera.
1: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
2: Infinityrecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
3: The station on the sea.

0: sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Stay with us. Infinite Nico. The summer is crazy.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: The Station on the Sea.
0: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: mai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me! Festeggia il compleanno con noi! Fino al 12 luglio, Chantecler sgrassature spray, due confezioni da 700 ml, a soli 3,99€. E tanti altri ancora! Da più me!
2: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio

0: Stay with us. Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria. Con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata. Quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi. Una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
3: Infinity Record, the station on the sea.
2: Relax, take your time.
4: Infinity Record, la radio sul mare.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 11.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 11 o'clock a.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
4: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: www.trinitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 70 4040.
1: Infinity Recco.
2: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco si vede tutto l'anno.
1: The Station.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, sole detersivo lavatrice liquido, due flaconi da 29 lavaggi a solo 4,99 euro. E tanti altri ancora. Da più me. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
3: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arezzo, Liguria, Italia, mondo. È mezzogiorno.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's noon. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear Infinity.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: La radio sul mare.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.

0: Infinity Recco, la radio sul mare. È la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
2: Stai ascoltando Infiniti Recco. La

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Piumè.
2: Festeggia il compleanno con noi! Fino al 12 luglio, sole e detersivo lavatrice liquido, due flaconi da 29 lavaggi a solo 4,99 euro. E tanti altri ancora! Da Piumè!
3: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Infinitirecco, the summer is crazy.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 Settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
3: Shout out to my man Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 13. Tic tac, tic tac. It's 1:00 PM. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm. La radio.

0: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
3: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: trinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.
2: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Entra in contatto con noi, manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331 145 6152, seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco o visita il nostro sito infinityrecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora. Da più me. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: www.spiritirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. So, dig it.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
2: the station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: The Station on the Sea.
0: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 14. It's 2 o'clock PM. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: This Gear Infinity.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine dalle 6 alle 9 su Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 0 40.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.
0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: The Station on the Sea.
2: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro. E tanti altri ancora.
3: Da più me.
4: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
5: Infinitirecco, un'estate da vivere.
6: Un'estate da vivere.
4: Infinitirecco, la radio.

0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinitirecco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinitirecco, la radio

0: Vibes. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: infinityrecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
4: Infinity Recco, the station on the sea.
3: Relax, take your time.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Change one thing. Change everything. Everything.
0: A Recco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 15.
2: Tic-tac, tic-tac.
0: It's 3 o'clock p.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.

0: trinityrecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul

0: www.infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: te.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me. Più Me compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e un super premio finale. 3 crociere nel Mediterraneo. Fai 15 euro di spesa, prendi il codice e gioca su piume.it. Da Più Me.
2: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up. Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.trinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Session on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
0: Infinitirecco.
1: Infinitirecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: Are you coming in or what?
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
2: The station on the sea.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.

infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 16. Tic tac, tic tac. It's 4 o'clock p.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: This Gear Infinity.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sera.
1: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
2: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
3: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.

Suki sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via casa.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Infinity Recco, la radio sul mare. È la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio

0: sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro. E tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinitirecco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinitirecco, the station on the sea.
5: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna.

0: Boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: incomparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, dà anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store e shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: The Station on the Sea.
2: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 17.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: It's 5 o'clock p.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
4: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
5: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: www.radioradio.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: Infinity Recco, la radio sul mare. È la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: The station on the sea.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, il lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, sole e detersivo lavatrice liquido, due flaconi da 29 lavaggi a solo 4,99 euro. E tanti altri ancora.
3: Da più me. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
3: Infinity Recco, la radio sul mare.
5: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you.

0: la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate.

0: place.
1: Panificio Moltedo 1874 a Recco, storico panificio recchese, pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco, uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 18.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 6 o'clock p.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: This gear Infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di...

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Panificio Moltedo 1874 a Recco. Storico panificio recchese. Pane e pizze, ma soprattutto la focaccia, simbolo della Liguria, con e senza cipolle. Impossibile non innamorarsene. La pizzata, quando fa un po' più freddino anche la farinata. E poi lei, la focaccia di Recco col formaggio IGP. Al banco solo donne e al comando Luisa, famosissima. E nel forno solo ragazzi, una macchina inarrestabile. Infornano e sfornano e si divertono anche. Panificio Moltedo 1874 in via 20 settembre 2 a Recco. Uno dei templi della focaccia più famosa del mondo.
1: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Session on the Sea.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm.
0: Ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm.

0: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro. E tanti altri ancora.
3: Da più me.
4: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio.

0: Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: The Station on the Sea.
0: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
0: infinityrecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo.
3: Sono le 19.
2: It's 7 o'clock p.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
4: Un'estate da vivere.
2: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.
3: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco si vede tutto l'anno.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Stai ascoltando Infinity Recco. La

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me!
2: Festeggia il compleanno con noi! Fino al 12 luglio, sole detersivo lavatrice liquido, due flaconi da 29 lavaggi a solo 4,99 euro. E tanti altri ancora!
3: Da più me! Infinity Record.

0: www.radirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinityrecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco.
1: InfinityRecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vive tutto l'anno.
0: The Station on the Sea.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 20.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 8 o'clock p.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
2: Wow!
1: La canzone dell'estate.
3: La canzone dell'estate.
1: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me. Più Me compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e un super premio finale. 3 crociere nel Mediterraneo. Fai 15 euro di spesa, prendi il codice e gioca su piume.it.
0: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: The station on the sea.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
2: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Shout out to my man Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.
4: Infinity Recco, the station on the sea.
3: Relax, take your time.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 21.
2: Tic-tac, tic-tac.
1: It's 9 o'clock p.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: The station on the sea.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
2: Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
3: Wow!
2: La canzone dell'estate.
4: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinitirecco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
5: The station on the sea.

0: Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: finitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 40.
1: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me. Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Chantecler sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml, a soli 3,99 euro. E tanti altri ancora.
2: Da più me. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

0: la radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 0185 74 040.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Un'estate di noi.
3: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

viață facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, cioè Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare.
1: Quest'estate, restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. Sono le 22. It's 10 o'clock p.m. Vuoi sponsorizzare questo appuntamento con la tua attività? Manda un messaggio scritto o vocale al 331-145-6152 o scrivi a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear Infinity.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Il disco Infinity della settimana ritorna più tardi.
1: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo! Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco, c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm. La radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio sul mare.
2: Un'estate di
1: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: www.infinitirecco.fm. La radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinity Recco, la radio sul mare.
3: Infinity Recco ti ascolta. Manda i tuoi messaggi WhatsApp scritti o vocali al 331-145-6152. I più belli, i più originali saranno trasmessi in diretta. Rimani connesso con Infinity Recco, la radio sul mare. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida Piazza sul Mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco. The summer is crazy. The summer.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi a solo 2,99 euro. E tanti altri ancora. Da più me.
3: The Station on the Sea.
4: InfinityRecco.fm. La radio sul mare.

Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. È una voce che unisce, un'energia che cresce, un successo che parla da sé. Oltre 112.000 ascoltatori unici nel 2025. Cosa ci rende così amati? La musica, le voci e la professionalità di un grande network uniti al calore di un territorio meraviglioso. Qui, tra mare e cielo, ogni storia trova la sua onda perfetta. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinityrecco.fm

0: Stay with us, Infinite Nico.
1: The summer is crazy.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Vibes. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. Infinity Recco è la vetrina che dà forza, prestigio e visibilità ad ogni attività, dal negozio sotto casa alla grande azienda. Affida la tua pubblicità ad Infinity Recco, la radio sul mare. Come? Manda un messaggio al 331-145-6152 o invia una mail a infinitirecco@radiopersonalizzata.it. Infinity Recco, la radio sul mare, è la web radio ligure più ascoltata in Italia e nel mondo. infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.
2: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.

0: da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Stai ascoltando Infinity Recco. La

0: infinitirecco.fm. La radio sul mare. Infiniti Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da vivere.
0: Infiniti Recco, la radio sul mare.
1: Un'estate di noi.
2: Autofficina Riotti in via Valle Verde 7 a Recco. Professionalità, competenza ed affidabilità fanno dell'Autofficina Riotti il punto di riferimento per gli automobilisti della Riviera Ligure e non solo. I professionisti dell'Autofficina Riotti si sono distinti negli anni per l'utilizzo delle tecnologie più avanzate per la manutenzione e la riparazione degli autoveicoli di qualsiasi marca e modello. Autofficina Riotti è sinonimo di affidabilità e professionalità ad altissimo livello. Si trova a Recco in via Valle Verde 7 e risponde al numero 01857 44040.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco,
1: the station on the sea.

0: La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Infinity Recco.
1: Infinityrecco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.
0: The

0: Are you coming in or what?
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Infinity Recco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: infinityrecco.fm, la radio sul mare, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: equiparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco, un'estate da vivere.
3: Un'estate da vivere.
1: Infinity Recco, la radio.

0: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Festeggia il compleanno con noi. Fino al 12 luglio, Tempo, fazzoletti 24 pezzi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora. Da più me.
3: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinitirecco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinitirecco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.tinitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Damon Angel, il salone Hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in Lungomare Bettolo 13 a Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare, Infinity Recco, un'estate da vivere.
1: Un'estate da

0: www.tirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo. È mezzanotte.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's midnight. Infinityrecco.fm, la radio sul mare.
4: Discover Infinity.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal corpo.

0: Sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinitirecco. The summer is crazy. The summer.

0: La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: Contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone

Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica di Federica Trovato è il tuo rifugio di bellezza in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram Fede Estetica e Facebook Fede maiuscolo Estetica minuscolo. Ti aspettiamo. Siamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso. InfinityRecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco. The summer is crazy.

0: Stay with us. Infinity Nico.
1: The summer is crazy.
2: Stai ascoltando Infinity Nico. La radio sul mare. Spiaggia, mare, focaccia, pallanuoto, surf, eventi, shopping e tanta, tantissima musica. Da vivere tutto l'anno. Questa è Recco. Questa è Infinity Recco.

0: 5'9 brown eyes.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Festeggia il compleanno con noi! Fino al 12 luglio, sole detersivo lavatrice liquido, due flaconi da 29 lavaggi a solo 4,99 euro. E tanti altri ancora!
4: Da più me.
5: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.infinitirecco.fm, la radio sul mare.
1: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Infinity Recco.
1: Infinity Recco.fm. Scarica la nostra app e rimani sempre aggiornato sui nostri eventi. Recco, si vede tutto l'anno.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The Station on the Sea.

0: Hai bisogno di un momento di relax, ma con un pizzico di leggerezza e buon umore? Fede Estetica, di Federica Trovato, è il tuo rifugio di bellezza, in via Milano 77 a Recco. Un ambiente pulito, igienizzato e curato nei minimi dettagli, con personale qualificato che unisce professionalità e accoglienza. Non solo estetica di base, tecnologie avanzate per viso e corpo ti aspettano. Seguici su Instagram, Fede Estetica, e Facebook, Fede maiuscolo, Estetica minuscolo. Ti aspettiamo dal martedì al sabato, orario continuato. In via Milano 77 a Recco c'è Fede Estetica, il benessere con un sorriso.
1: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
2: Spotify?
1: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
2: Spotify?
1: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
3: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: infinitirecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.
1: The station on the sea.

0: Sapevi che la tua voce può arrivare anche su Spotify?
1: Spotify?
0: Con Infinity Recco pianifichi la tua campagna e i tuoi spot conquistano sia la nostra radio che la piattaforma musicale più ascoltata al mondo.
1: Spotify?
0: Per informazioni invia un messaggio al 331-145-6152 o una mail a infinityrecco@radiopersonalizzata.it. Con Infinity Recco la tua azienda è al centro della scena.
2: Stai ascoltando Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Change one thing. Change everything.
1: Everything. Everything.
2: Arecco, Liguria, Italia, mondo, è l'una.
3: Tic tac, tic tac.
2: It's 1 o'clock a.m. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
4: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiotirecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: sabato 4 luglio a Recco ritorna la grande musica. Alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo, Pier Gonella Trio in concerto. Uno dei più grandi chitarristi e compositori italiani si esibirà nella splendida piazza sul mare di Recco. Con lui Giulio Belzer e Marco Peso Pesenti. Pier Gonella Trio in concerto. Sabato 4 luglio alle 21.30 nell'area eventi di Lungomare Bettolo a Recco. Ingresso gratuito.
1: Tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco c'è Good Morning Liguria. Wake me up, Good Morning Liguria, la sveglia in musica di Infinity Recco, la radio sul mare. Inizia la giornata con una colazione ricca di grandi successi. Good Morning Liguria, tutte le mattine, dalle 6 alle 9, su Infinity Recco, la radio sul mare. InfinityRecco.fm, la radio sul mare. Tantissima musica da vivere tutto l'anno. Questa è Recco, questa è Infinity Recco.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: The Station on the Sea.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Vita da boomer, una canzone senza tempo, scelta da Roby Pinna.

0: Vita da boomer. Una canzone senza tempo, scelta da Robby Pinna, ritorna più tardi.
1: Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
0: Infinitirecco, un'estate da vivere.
2: Un'estate da vivere.
1: Infinitirecco, la radio sul mare.

0: comparabile a tutto ciò che esiste già. Pronuncialo come vuoi, Shopego, Shopego, da anima ai tuoi prodotti. Shopego, lo store shopping club online preferito dai genovesi. E se comprano i genovesi, è una garanzia. Shopego.it.
1: InfinityRecco.fm, la radio sul mare.
2: Infinity Recco is one of the most listening web radios in Italy. Stay with us. Infinity Recco, the station on the sea.

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Scopri tutte le promozioni più card fino al 12 luglio. Vidal doccia schiuma assortito da 250 ml a solo 1,19 euro e tanti altri ancora. Da più me.
3: Quest'estate restate con me. Sono Infinity Recco, la radio sul mare.

0: www.radiosecco.fm.
1: The Station on the Sea.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: www.finitirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinitirecco.fm. La radio sul mare.
3: Entra in contatto con noi. Manda i tuoi messaggi WhatsApp al 331-145-6152. Seguici su Instagram e Facebook alla pagina Infinity Recco. O visita il nostro sito infinitirecco.fm.
0: Infinity Recco, la radio sul mare.

0: Damon Angel, il salone hairstyle dove tecnologia e stile si incontrano per un'esperienza unica. Grazie ai nostri prodotti e strumenti all'avanguardia garantiamo risultati impeccabili e personalizzati per una chioma sempre al top. Non è solo una questione di bellezza. Da Damon Angel ogni servizio è un momento di relax assoluto. Con la nostra esperienza e un approccio attento alle esigenze di ogni cliente trasformiamo il tuo appuntamento in un rituale di benessere. Vuoi rinnovare il tuo look o semplicemente coccolarti? Vieni a scoprire la fusione della bellezza all'avanguardia con l'antica voglia di mantenere unico ogni cliente. Damon Angel, dove tecnologia e relax si incontrano per esaltare la tua bellezza. Damon Angel di Marco De Masi, in lungomare Bettolo 13 a Recco.
1: infinitirecco.fm, la radio sul mare.

0: www.tirecco.fm. La radio sul mare. Siete pronti? Finalmente ritorna il contest estivo più bello.
1: Wow!
0: La canzone dell'estate.
2: La canzone dell'estate.
0: La canzone dell'estate. Da luglio su Infinity Recco, la radio sul mare. Infinityrecco.fm. La radio sul mare.
3: Infinity Recco non ti lascia mai. La nostra tecnologia è programmata per CarPlay e Android Auto. Per questo puoi ascoltarci sempre ovunque, anche in galleria. Infinity Recco, la web radio ligure più ascoltata in Italia.

0: www.radiorecco.fm. La radio sul mare.
1: Infinite Nico. The summer is crazy.

0: Change one thing. Change everything. Everything.
1: Everything. Arecco, Liguria, Italia, mondo, sono le due.
2: Tic tac, tic tac.
1: It's 2 o'clock a.m. Infinitirecco.fm, la radio sul mare.
3: This gear infinity.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.